Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Seconda

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Cinquant'anni di grandi successi, solo

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Nel 1977, negli Stati Uniti, il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto. Radio
2: Scala. Questi sono i grandi successi di Disco su Disco.
1: Su Radio Skylab.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: i veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

0: sono le 5 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: la tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo. Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

0: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Si io fuera Maradona, viviría como él.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia?

fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
1: Io ho rinunciato alla mia felicità per te. Riderai, riderai.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Ma chi è? Su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.
2: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto. Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé, ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì.

0: felice perché I love you over. Ciao.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Dal Salento, per il Salento.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Su Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Sono le 8 in punto.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia. Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce. Ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino a...

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
0: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: bitch about me, Latino gang, Tiger.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sito.

0: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Buongiorno, quanto mi siete mancati. Buongiorno amici cari, amici belli, sono le 9:35. Buongiorno da Mauro Lupo, buongiorno da Skylab. Riparte ufficialmente quello che poi sarà il palinsesto nuovo per questa stagione bella, fresca. Realmente fresca, finalmente, insomma. Si respira, temperature giuste. Allora, come va? È domenica, eh? È domenica 20 settembre. Allora, a proposito poi degli appuntamenti, insomma, avremo modo di parlarne anche durante la settimana, ma insomma, la domenica sarà composta con l'inizio della diretta insieme a Franco Mera e Meraglia, poi un'incursione mia per arrivare poi a ciò che sarà, diciamo, il pezzo forte della domenica, cioè i giochi, il racconto, i premi importanti che Benny mette in palio e Skylab mette in palio per tutti i nostri ascoltatori, insomma, per quelli più fortunati perlomeno. Se vi va di mettervi in contatto con noi, 328-55-92714. Ancora buongiorno da Mauro Lupo. Vi ricordo anche che da domani partirà il nostro classico racconto e viaggio quotidiano a partire dalle 15. Cominciamo così, buona domenica.

Si chiama Bellissimissima Alfa. Apre questo appuntamento di oggi, domenica 20 settembre. Riparte ufficialmente tutto ciò che di bello può succedere alla radio su Skylab, che vi racconto ogni giorno. 50 anni di grande

0: 9:43 minuti. Buongiorno, buona domenica 20 settembre.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro. Le

0: Colle Passo. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia. Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce. Ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
2: Io ci credevo a questa storia, tu il cuore in mano, io il cuore in gola.

Coffee, ex, buongiorno, buona domenica, è il 20 settembre. Come va? Riprese tutte quante le attività? Cioè, voglio dire, siamo già nel mood giusto, perché adesso dobbiamo tirare sino a Natale in pratica, quindi... è bella lunga, è bella lunga, lo so. Insomma, finite le... Poi specialmente chi ha avuto la fortuna, secondo me, ma è una cosa mia, insomma, personale, di fare le vacanze proprio sul finire d'agosto e nelle prime due settimane di settembre, adesso è ancora più duro arrivare sino a Natale. A proposito di 50 anni di grandi successi, sentite qui...

Ti pretendo, grandissimo successo di Raf, che continua a macinare successi uno dietro l'altro, insomma tournée importanti, date quasi tutte sold out, c'è questo appuntamento nei teatri che è molto intrigante secondo me, perché insomma il teatro ha evidentemente una sorta di magia che altri spazi, per quanti belli, non hanno. Torniamo a parlare d'estate. C'è ancora nell'aria, in realtà. Poi qui da noi, oltretutto.

Te amo, te quiero tequila. È bel trittico, eh. Allora, lettera Lamborghini, pistolero, mi sta venendo in mente questa diatriba stranissima, puerile quasi, mi verrebbe da dire, a proposito del fatto, Elettra sa cantare, non sa cantare, non sa ballare, non sa fare niente. Io credo personalmente che faccia benino un po' tutto, ma poi insomma basta andare a vedere da chi è partita questa sorta di, come dire, di esternazione, dal nostro grande Cristiano, al quale vogliamo un gran bene. Facciamo Lucio Battisti adesso.

0: tipicamente italica, meravigliosa, neanche un minuto di non amore, Lucio Battisti.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
0: Pronti per vivere altri 60 minuti belli, pregni di grandi successi che arrivano dal passato, i 50 anni gloriosi, 50 anni di grandi successi che Skylab vi propone ogni giorno, intervallati da alcune canzoni nuove molto molto carine, tipo questa.

10 minuti dopo le 10 del mattino. Buongiorno, buona domenica, il 20 di settembre, con Mauro Lupossi alle 11.30. Poi, questa è la domenica, è la domenica, e quindi ripartono i giochi con Benny, c'è un 50 pollici in palio. Ma c'è sempre anche con lui il racconto degli ultimi 50 anni di grandi successi. Una bella scossa adesso, dai!

una canzone geniale, secondo me, questa, che insomma racconta una sorta di verità, probabilmente. Beh, insomma, vorremmo andarcene tutti quanti così con calma.

0: Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

che maggiormente rimarrà dell'estate 2026 insieme ad Emma e altre pochissime cose in realtà. Ah, talmente incuriosito questa canzone, questo per far capire di quanto la musica, no, entra nella nostra vita, che a furia di cantare sa cacciassa con il bianco, cacciassa con il bianco, come hanno fatto in molti, secondo me. Sono andato a vedere che cos'è. Altro non è che una bevanda tipica del posto, insomma, a base di acqua di cocco, che è una delle più salutari tra le altre cose in... adesso non sono alla cacciassa nello specifico, ma insomma l'acqua di cocco è quanto di più naturale si può bere, ecco perché... personalmente ne bevo ad ettolitri e sono felice di farlo, perché dovrebbe, insomma, rimettere a posto fisicamente. Allora, torniamo alla musica. Il nostro editore ha questa convinzione giusta, secondo me. La domenica deve essere particolarmente allegra,

10:28, domenica 20 settembre alle 11:30, l'appuntamento con Benny. C'è il Divertiamoci Insieme, un 50 pollici in palio come al solito, insomma sempre premi molto molto importanti. Allora, era il novembre del 2025, perché si festeggiava il quarantennale della band, quando hanno toccato il suolo italiano per una serie di concerti, e torneranno. Questa è la notizia delle notizie, secondo me, perché personalmente farò di tutto per esserci, perlomeno nella data di Bari del 28 luglio del prossimo anno. Si chiama Summer Funk 27 e segna appunto il ritorno in Italia dei Simple Red con 5 date, che sono a Venezia, Roma, Pompei, Bari e Lucca al Summer Festival. Ovviamente risentiamo con questo grandissimo successo.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il disco lancio della settimana.

Paparazzi, nuovo di Cesare Cremonini. Vedete com'è bello viaggiare con tutti questi grandi successi, in prevalenza italiana, devo dire, questa mattina. 1980, l'album si chiama Stop, loro sono i Pooh e questa è Aria di Mezzanotte.

0: Beh, è innegabile che si sente, come dire, l'apporto dell'Electric Light Orchestra, del Yellow, in particolare di Jeff Lynne, leader che ha curato anche i cori del sottofondo oltre ad aver prodotto, scritto questa canzone straordinaria, colonna sonora del film omonimo. Olivia Newton-John ed Elo ed Xanadu.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

è Cicale, il titolo del nuovo album di Malika Ayane. Questo era Detto Tra Noi. Allora, secondo voi è prematuro parlare già di ciò che accadrà nell'estate 2027? Secondo noi in realtà no, perché insomma bisogna prepararsi, eh. E a proposito di date da segnare, 18, 19 e 20 luglio, Este, Padova, Roma, Auditorium Parco della Musica e Lucca al Summer Festival tornano in Italia con tre date per il Dreamin' Story, Take That.

0: insomma, in maniera molto scinta, dice basta giocare con l'amore, deve esserci compatibilità totale perché ho desiderio di stabilità, insomma certezza in un amore, in una persona conosciuta della quale ci si sta innamorando, affinché nasca questa connessione profonda, no? Una sorta di ricerca dell'amore vero. Questo racconta in soldoni Sure di Take That, sicuro, no? Sure è appunto sicuro, sicura, certa, insomma, questa è più o meno la traduzione. Tenete conto che parliamo sempre di un inglese molto scolastico, è molto.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Canto solamente insieme a pochi amici.

Questi sono dei regali meravigliosi alle 11 di mattina di una domenica. Mamma mia, meravigliosa, bellissima canzone stonata. Era Gianni Morandi. Colore, colore, colore, per via di quello che vi ho detto prima. Alle 11.30 l'appuntamento con Benny. 883. Ancora buona domenica da Skylab. Questa è Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
4: Ancora 30 minuti e poi parte l'appuntamento con il Divertiamoci Insieme di Benny.

0: Per forza sta scappando un po' di mano, ma nel caso della Pausini, meno male. Meno male che è successo, sta rivisitando in maniera veramente meravigliosa, straordinaria, grandissimi successi italiani. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: grande successo a Se mi lasci donna mia. Beh, insomma, continuano a riempire le piazze, e non è da escludere che saranno presto nel Salento.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
0: Sono le 11 a 8 minuti. Freme anche lui, perché insomma ripartiamo tutti, anche lui poi in qualità di capo, io mi appecorono, come si dice, al suo volere. Vi lascio con Benny, divertitevi. Domani alle 15 parte il nostro programma, insomma, molto semplicemente. Ricordatevi che lo zio Mauro vi vuole un sacco di bene. Partecipate ai giochi tra poco, 3285592714. Vi lascio con un'altra bella colonna sonora dell'estate 2026. Si chiama Cabana, lui è Irama. A domani alle 15. Ciao belli!

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Ci piace così?
1: Italian Graffiti.
0: Sì, iniziamo con un brano di Italian Graffiti, ma prima la sigletta. E poi c'è il brano Italian Graffiti. Ci risiamo, siamo ritornati dopo la pausa estiva. Ritorniamo con il nostro finalmente domenica e con lo spazio dedicato ai giochi che fra una ventina di minuti. Quindi rimanete lì, perché anche per questa tornata c'è questo bel televisore 50 pollici. Allora, partiamo subito con il brano Italian Graffiti, e visto che è domenica, un tempo, se vuoi uscire la domenica sola con me, vediamo un po' che cosa bisognava fare. Gianni Morandi a Radio Skylab.

0: me si portava la 500, eh sì, eh. Fortunato che ce l'aveva, se non bisognava prestarsi quella del papà, chiaramente. E vabbè, erano altri tempi.
1: Che bella la sua bocca la mattina.
0: Che bella la sua bocca la mattina. Un brano di Safe.
1: Se tiene un altro per la mano.
0: Insieme a Bresci con questo Parlami d'amore.

0: questo pezzo bellissimo, si chiama Serenamente, Julie Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Bene, ritorniamo un po' indietro negli anni con questo brano che Adriano Celentano cantò insieme a Marco Mengoni in una sua trasmissione un po' di tempo fa. Si è spento il sole, infatti si è spento veramente il sole ormai.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

domenica mattina, sì, è domenica mattina, si è svegliato il mercato, perché in alcuni paesi ancora lo si fa, a Roma a Porta Portese lo si faceva, adesso non so se si fa ancora.

0: Tenetevi pronti perché dopo giochiamo, sono le 11:43 minuti primi. Siamo pronti, prontissimi, si vince anche per questa tornata un bel televisore 50 pollici. Il giorno della Befana sarà già vostro. E allora datevi da fare, rimanete lì.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Il disco rilancio.
2: Bene, ascoltiamoci il disco rilancio di quest'oggi, questo pezzo di Pino Daniele straordinario. Se quando chiove, ormai dobbiamo abituarci a questo. Pino Daniele, dopo giochiamo.

ci siamo. 11:48 primi. Largo spazio al nostro divertiamoci insieme. Siete pronti? Sì, dopo la pausa estiva siete lì? Vi stavate aspettando un pochino? Forse qualcuno sì. Qualcuno mi dirà di nuovo e no. Cambio stagione subito. Così? No, meno male. Divertiamoci insieme con i nostri indovinelli che ci fanno comunque vincere un bel televisore 50 pollici. Iniziamo con i primi. Lo puoi prendere, ma non sempre lo puoi mantenere. Lo puoi prendere, ma una volta preso non sempre puoi mantenerlo. Lo puoi prendere, ma una volta preso non sempre puoi mantenerlo. Primo indovinello di questa nuova tornata. Lo puoi prendere, ma non sempre riesce a mantenerlo. 328 55 92 714 il nostro numero di telefono. dicevo 55 92 714. Lo puoi prendere, ma una volta preso non puoi sempre mantenere. Il primo indovinello di questa tornata. Secondo indovinello: gira su se stesso. Che cosa è che gira su se stesso? Da fermo, e anche da fermo gira su se stesso. Gira su se stesso. 328 55 92 714. Gira su se stesso. Per vincere questo bel televisore 50 pollici, gira su se stesso. Poi ancora. Puoi arredarlo anche semplicemente con un tavolino. Qua è quattro sedie. Perché se non col tavolino soltanto, che arredamento è? Puoi arredarlo anche solo con un tavolino, magari anche due. Tanto si sta bene lo stesso, tu metti un tavolino, quattro sedie, ti godi un po' il panorama.

0: gira su se stesso, gira su se stesso. Poi terzo quiz, puoi arredarlo anche con un tavolino o anche due, aggiungo io. Vediamo chi rompe il ghiaccio di questa seconda tornata. Pronto?
1: Maria Antonietta da Bagnolo.
0: Buongiorno. Buongiorno, come sta? Tutto bene? È passato bene l'estate?
1: Sì, insomma, no, ci sono stati problemi a casa.
0: Mannaggia la miseriaccia occupaccia. Vabbè, dai. Distraiamoci un pochino con Radio Skylab magari. Dai.
1: Sì, sì. Gira su se stesso.
0: E così non ci pensiamo ai problemi della settimana, perché ci sono, ce ne stanno anche tanti. E quindi, vabbè, dai, non pensiamoci, pensiamo invece ad indovinare uno di questi quiz. Quale vorresti rispondere? A quale vuoi rispondere?
1: Gira su se stesso.
0: Gira su se stesso, dai.
1: Il ventilatore.
0: Il ventilatore gira infatti su se stesso, stando fermo, quello gira su se stesso, ma abbiamo un'altra risposta, cara signora. Va bene? Pensaci meglio, poi richiamaci. Ciao. Gira su se stesso, non è il ventilatore che gira su se stesso. Gira su se stesso. E noi giriamo con lui. Pronto, chi ci chiama?
2: Massimo da Casarà.
0: Sentiamo Massimo. Allora, quale qui si vuole rispondere, Massimo?
2: Quello che non si può mantenere.
0: Lo puoi prendere, ma non sempre puoi mantenerlo. Dai che è semplice, dai che è semplice. Che cosa?
2: L'impegno.
0: Che cosa? L'impegno. È bravo Massimo. Hai visto? Sei stato veramente bravo. Allora, primo punto di questa nuova tornata. Vai Massimo, che numero scegli?
2: Chiedo a mia figlia. Che numero prendi?
0: Chiedi a sua figlia, va. Solo per questa prima trasmissione vi faccio ritelefonare di nuovo. Poi dalla settimana prossima chi indovina non può più chiamare. Useremo la regola di sempre. Ma per questa prima trasmissione siamo buoni. Vogliamo iniziare a dare un po' di punti in più. Vai.
2: Il 74.
0: Il 74, lo puoi prendere, ma non sempre puoi mantenerlo. Era l'impegno. Bravo Massimo, ciao, ci sentiamo.
2: Grazie.
0: Ciao. Non era difficile questo quiz, lo puoi prendere ma non sempre puoi mantenerlo. Era l'impegno, appunto, che a volte si prende ma non sempre si può mantenere. Gira su se stesso invece, gira su se stesso. E noi giriamo insieme a lui, aggiungo io. Gira su se stesso. Poi puoi arredarlo anche con un tavolino. Lo arredi solo con un tavolino, quattro sedie, l'arredamento già è fatto perché il risultato è ottenuto. E adesso ne facciamo un altro ancora. Può essere assente anche se è presente. Può essere assente anche se è presente. Può essere assente anche se è presente. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Tutti coloro che indovineranno uno dei nostri quiz avranno diritto a un numero. E se il numero che voi sceglierete sarà come primo estratto sulla rosa di Bari il giorno prima della Befana, il martedì prima della Befana, si porterà a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene? Datevi da fare quindi, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Mari di Taviano.
0: Mari? Mari o Mary?
3: Sì.
0: Mari.
3: Mari.
0: Mari, Mari e non Mary. Mari di Taviano. Allora, Mari, gira su se stesso.
3: Gira.
0: Sì.
3: L'universo?
0: L'universo gira su se stesso, non è l'universo, mi dispiace. Mari, okay, saluti a Taviano, ritenta però.
3: Dai,
0: ciao, grazie anche a te. Non è l'universo che gira su se stesso. Gira su se stesso, una cosa più semplice, più alla mano, più che usiamo spesso anche noi. Sto aiutando, oggi sono buono. Gira su se stesso, oppure puoi arredarlo anche semplicemente con un tavolino a quattro sedie e quindi l'obiettivo è raggiunto perché ormai l'arredamento è fatto anche solo con un tavolino. Basta un tavolino, mi basta questo. Sto bene anche con un tavolino a quattro sedie, anzi

pensate a darlo minimamente, almeno ci vuole, un tavolino e una sedia, almeno quello. Poi può essere assente anche se è presente, può essere assente.

è assente anche se è presente. Gira su se stesso, comunque è semplicissimo anche questo, come era semplice il quiz che ha risolto il signor Massimo Di Casarano.

0: gira su se stesso. Poi puoi arredarlo anche solo con un tavolino, puoi arredarlo anche solo semplicemente con un tavolino e magari anche una sedia soltanto, tanto basta così per raggiungere l'obiettivo. Pronto?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, chi ci chiama?
1: Marzia da Lecce.
0: Marzia da Lecce, buongiorno Marzia, dimmi tutto.
1: Allora, gira su se stesso.
0: Sì.
1: L'orologio.
0: L'orologio gira su se stesso, noi giriamo insieme all'orologio, ma non è proprio questa la risposta che abbiamo noi, perché noi giriamo proprio fisicamente con lui, va bene? Vi sto proprio aiutando, sì. Ciao ciao, saluti a Lecce Marzia, bene, ciao, ciao ciao ciao. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, chi ci chiama?
2: Sempre Maria Teresa da Bagnolo.
0: Forse Maria, dimmi.
2: Il mondo.
0: Il mondo, no. Gira su, il mondo gira, alziamo la mezzo sta canzone. No, sì. Non è il mondo, mi dispiace, non è il mondo.

0: gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente anche noi insieme a lui. Spremete un po' le vostre meningi, come si suol dire. Pronto, sentiamo, forza.
1: Buongiorno, sono sempre Mari.
0: Mari, forza Mari.
1: Il corpo?
0: Il corpo gira insieme a questa cosa che la fa girare su, e che gira su se stesso, va bene? Okay. Il corpo gira, certo che gira. Ciao, forza Mari,
1: ciao,
0: forza,
1: ciao.
0: Mari, saluti a Traviano, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Forza che ci avviciniamo, dai!
2: Dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
0: Bene, bene, ritorniamo in diretta. Pronto, chi ci chiama?
3: Maria da Palabria.
0: Forza Maria, buongiorno. Allora, gira su se stesso.
3: La testa gira,
0: c'è anche il disco che dice così, ma non è la testa che gira su se stesso, mi dispiace Maria, saluti a Palabria, ciao, ritenta, mi raccomando, non mollate. Gira su se stesso e noi giriamo insieme a lui. Pronto?
1: Gira la testa, gira.
0: No,
1: sarà l'asse?
0: Chi sei tu?
1: Sempre Mari.
0: Mari, non è neanche l'asse che gira su se stesso. Noi giriamo insieme a lui, ho detto, va bene? Ciao, piacevolmente.
1: Okay,
0: saluti ciao. Mari, ciao ciao. Forza, dai che ci arriviamo però. L'asse gira su se stesso, anche l'asse, è vero? Ma noi non sempre giriamo insieme all'asse, insomma, invece qui invece giriamo sempre. Pronto?
3: Piacetta Bagnolo, gira su se stesso.
0: Sì, gira su se stesso, vai.
3: Il cerchio
0: è sicuramente un qualcosa che ha a che fare con il cerchio, una cosa che insomma, se no non gira. Vabbè, ma non è il cerchio, mi spiace. Ciao ciao ciao. Gira su se stesso. 328 55 92 714. Pronto?
3: Maria da Palabita,
0: forza, allora sentiamo. Cosa potrebbe essere mai questa cosa che gira su se stessa? La vite gira su se stessa anche lei, ma non è la risposta che abbiamo noi, va bene? Ciao Maria, saluti a Palabita. Gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente. Vi sto aiutando. Pronto?
3: Sempre Maria Chietta da Bagnolo.
0: Sì, sentiamo.
3: Stesso. Il disco.
0: Ora il disco va, ma non è il disco, no, niente.

0: gira su se stesso, gira su se stesso. Pronto?
1: Ciao, buongiorno ancora, sempre Mari.
0: Forza Mari, dai, imperterrita, vai.
1: Poi non ci chiamo più.
0: No, no, no, come, non mica è vietato. No, no, anzi.
1: Il sole.
0: Il sole, non è neanche il sole, mi dispiace Mari. Dai,
1: vabbè, forza, basta, dai, dai,
0: pensaci meglio, vabbè, poi se devi cucinare, vai a cucinare, vabbè. Non voglio farti cucinare, altrimenti i tuoi ospiti oggi che diranno? Saluti, ciao, buon pranzo.

0: e noi giriamo piacevolmente insieme a lui. (Ride) 28 55 92 714, sentiamo chi ci chiama. Pronto Radio Skylab? Pronto,
1: buongiorno. Sono Rita da Casarano.
0: Rita da Casarano, buongiorno. Allora Rita,
1: non
0: sentiamo,
1: non so se l'hanno detto perché adesso ho acceso la radio, quindi
0: adesso hai acceso la radio, bene. Che cosa
1: è il tempo oggi?
0: Il tempo che gira su se stesso, non è il tempo, non è il tempo, cara Maria.
1: Ha detto, detto di pure, però non mi sono trovata.
0: Il tempo non l'hanno detto, non l'hanno detto, ma non è il tempo.
1: Okay.
0: Mi dispiace, grazie. Dai, forza, risentiamo. Ciao, ciao, ciao. 328 55 92 700 con il provincio per il televisore 50 pollici, Radio Skylab. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno,
2: Andrea da Otranto.
0: Andrea da Otranto, allora Andrea. Oggi a Otranto che tempo fa? Perché
2: bellissimo, oggi è bello, caldo,
0: oggi è bello
2: caldo,
0: di là,
2: il
0: di...
2: mare è fantastico.
0: Vabbè, a Otranto è sempre fantastico il mare. Allora, dimmi tutto, caro amico di Otranto.
2: Secondo me è l'hula hoop.
0: È l'hula hoop? No, no, no, no, non ci siamo ancora, non ci siamo.
2: Niente
0: ancora,
2: fare,
0: non
2: ci
0: siamo
2: proviamo,
0: ancora.
2: Ci riproviamo.
0: Va bene, certo, dai, forza, ritenta, ritenta. C'è un bel televisore 50 pollici, quindi vale la pena ritentare. Saluti a Otranto. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: 328 55 92 714, eccoci, eccoci, pronto?
3: Sempre Maria Cetta da
0: Forza,
3: Bandone.
0: Sentiamo.
3: Su se stesso. L'ombra, l'ombra.
0: L'ombra gira su se stessa come giriamo noi. No, non è neanche l'ombra, mi dispiace. Saluti, ciao.
3: È qualcosa di comunque.
0: Ma qualcosa di. Non posso dirlo, non posso dirlo, se mi aiuto troppo. Ciao, ciao, ciao, pronto?
4: Pronto?
0: Pronto, sì, da dove ci chiama?
4: Da Taviano.
0: Da Taviano, allora dici tutto.
4: La giostra, il tagadà.
0: La giostra, il tagadà gira su se stesso e noi giriamo insieme a lui. Come risposta non è male. E diciamo che è qualcosa a che fare la giostra, va, con questa cosa che abbiamo noi. Però insomma, non è la giostra, mi dispiace. Saluti, vale. A Taviano, ciao, ritenta anche tu. Ciao, ciao, bello. 328 55 92 714. I'm afraid of no ghost. Forza, forza, forza, dai, che c'è un bel televisore 50 pollici. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto, mi ascolti? Pronto?
5: Pronto?
0: Mi sente? Chiudo, chiudo, chiudo. Ghostbusters! Ghostbusters! An invisible man.

0: ce ne vuole. Allora, ritorniamo, ecco, adesso il telefono è libero. Sì, è libero. Allora, 328 55 92 714, appunto. Pronto?
1: Buongiorno, Otranto che chiama Skylab.
0: Forza, Otranto che chiama Skylab, vai!
1: Il sole gira su se stesso.
0: Il sole gira su se stesso, ma noi giriamo insieme a lui e non è il sole.
1: Ok, benissimo.
0: Va bene, ok, ritenta comunque, saluti a tutti ancora, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Non mollate la presa, non mollate, non bisogna arrendersi mai nella vita. Pronto?
2: Sempre Maria di Salvagente.
0: Forza, come fa Maria Antonietta? Sì.
2: Il salvagente.
0: Non è il salvagente, no, niente, ciao. Gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente con lui. Piacevolmente, pronto?
3: Pronto, il pianeta?
0: Chi è lei?
3: Sempre Mari.
0: Mari, il pianeta, non è neanche il pianeta Mari, mannaggia, non ci siamo.
3: Sta me faccio brucio.
0: No, dai, non voglio essere spostato.

0: tutto questo. (Ride) 3, 2, 8, 55, 92, 70. Stiamo dimenticando comunque gli altri quiz che erano comunque anche semplici. Puoi arredarlo anche con un tavolino. Oh, io c'ho, ce l'ho, ce l'abbiamo tutti. A casa ce l'abbiamo tutti e lo arrediamo così. Anche solo con un tavolino, una sedia. Ma forse anche con una sedia sola, basta pure quella. E poi, come l'hai arredato? Con una sedia. L'importante è aver raggiunto l'obiettivo, che... Che non, adesso l'obiettivo non posso capire, però
1: sono
0: pronto, sì, chi ci chiama?
2: Rebecca da Lecce.
0: Da Lecce, Rebecca, ti chiami?
2: Sì, mi chiamo Rebecca.
0: Rebecca, vorrei Rebecca da Lecce, vai.
2: Vorrei rispondere alla domanda, puoi arredare con un tavolino?
0: Puoi arredarlo anche con un tavolino, vai.
2: Il balcone.
0: Il balcone, mannaggia. Sei molto molto vicina, ma non posso dartela per buona, non è il balcone, porca miseria. Come facciamo? No, non è il balcone, mi dicono di no. Non è il balcone, no. Dai, ritenta, però sei vicina. Fuoco, come si suol dire. Va bene, Rebecca? Rebecca? Ciao, ritenta, forza, dai, che sei vicina. Ciao, bella. Radio Skylab, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Maria Grazia da Matino.
0: Maria Grazia da Matino, dai, forza, da Lecce a Matino, vai, ci mettiamo un secondo noi.
3: Allora, gira intorno... Com'era? Gira intorno...
0: Gira su se stesso.
3: È la Terra?
0: La Terra non è la Terra, mi dispiace, no. Saluti, ciao, già detto.
3: Ciao.
0: Pronto?
4: Sì, pronto. Sono Giovanni da Palapita.
0: Giovanni da Palapita. Buongiorno, signor Giovanni. Allora, secondo dimmi tutto.
4: Secondo me è il mappamondo.
0: Il mappamondo, caro signor Giovanni. Il mappamondo l'hanno già detto, ma non è il mappamondo. Mi spiace. Saluti, Giovanni. Ciao.
4: Saluti,
0: ciao. Ciao. Ritenta anche tu. Pronto?
5: Pronto. Andrea da Otranto sempre.
0: Forza, Andrea, dai.
5: La facciamo. Gira su te stesso. È la trottola.
0: La trottola. Non è la trottola, anche quella lo so che gira su se stessa come l'asse, ma questa cosa è piacevolmente, noi giriamo piacevolmente insieme a lui. Ecco, dai, forza, vi sto aiutando, ma non posso dirvi altro. Ciao Andrea, saluti a tutti.
5: Ciao.
0: Ciao, pronto?
5: Pronto,
0: sì.
5: Ciao.
0: Ciao, chi sei tu?
6: Sono... Matteo.
0: Mattia?
6: Matteo,
0: vai Matteo, forza.
5: Il ventilatore.
0: Non è il ventilatore, Matteo, mi dispiace. Ciao, niente, senza. Ciao. Pronto? Pronto? Altra telefonata, pronto? Niente, caduta. Non è il ventilatore, Matteo, mi spiace molto. Gira su se stesso. E poi eravamo molto vicini con la soluzione che ha dato la Rebecca da Lecce, con per arredarlo basta anche un tavolino, anche meno. Pronto?
7: Maria da Parabita.
0: Forza, sentiamo.
7: Arredarlo anche con un tavolino.
0: Il balcone non è, ma è?
7: La terrazza.
0: Vai, un numero, Maria, forza, era semplice, mannaggia. Però ti ha aiutato molto la Rebecca, quasi ci vorrebbe un numero anche per la nostra Rebecca. Vabbè, dai, cercheremo di darglielo più in là, tanto il tempo c'è, fino alla Befana voglia. Allora, vai, un numero da 1 a 90.
7: 29.
0: Il numero 29, saluti, ciao. Era il terrazzo che si arreda con niente, insomma, basta anche una sedia. Io ottengo l'obiettivo di vedere e godermi un po' l'aria.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Siamo qua, pronto, chi ci chiama?
3: Sono Giovanni da Palabita.
2: Giovanni da Palabita, allora Giovanni, forza, gira su se stesso.
3: La girandola,
2: mannaggia, non è la girandola, mi dispiace. Ciao, saluti, ritenta, pronto?
4: Sì, sempre Cesare da Taviano.
2: Forza Cesare da Taviano, vai Cesare.
4: La ruota panoramica,
2: e un po' a che fare anche la ruota panoramica, diciamo così. Ecco questa cosa che abbiamo noi, però il nostro... non posso dirvi altro, Cesare, porca miseria, dai. Ciao. Dai, che ci arriviamo. Gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente insieme a lui. Chiudete il telefono. Skylab, pronto?
5: Ciao, sempre Marzia da Lecce.
2: Marzia da Lecce, vai, forza Marzia. Che cosa?
5: Il carillon,
2: non è il carillon, mi dispiace, no Marzia.
5: Ciao.
2: Dai, forza, ritenta, dai, ciao.
6: La tua salute conta, scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano, centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Ci siamo.
7: SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Bene, andiamo avanti con le telefonate, pronto?
8: Pronto?
2: Sì, allora, da dove chiami tu?
8: Sempre Andrea da Otranto.
2: Ma forza, dai Andrea, allora, vediamo un po', gira su se stesso, dai.
8: Ok, il giro tondo, è il gioco.
2: Il gioco, non è il gioco che giro tondo, quanto è bello il mondo, no, niente. Ciao, ciao. 328 55 92 714.

0: il quiz, ma c'è il nostro dottor Giovanni Conversano che deve parlarci di Salento, sposi la fiera che si terrà fra il 2, il 3 e il 4 di ottobre a Lecce. Pronto Giovanni?
1: Salve, salve a tutti gli amici di Radio Skylab e a tutte le future coppie di sposi, a tutti gli innamorati, insomma, perché e a chi deve organizzare una cerimonia. Insomma, questa, diciamo, penultima, anzi, terz'ultima domenica, quella che precede, no? Poi l'evento sposi del 2, il 3, il 4 ottobre all'Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, la fiera storica, insomma, della nostra terra. C'è un po' di emozione perché quest'anno c'è anche la Destination Wedding, ci sono tante attività. Ecco, cosa troveranno le nostre coppie di sposi? Allora, troveranno innanzitutto, mi rivolgo alle future coppie di sposi, hanno tutte le opportunità di scegliere il miglior abito da sposa. Abbiamo anche gli abiti da uomo, ovviamente ci sono tante aziende che propongono gli abiti da uomo, e poi per insomma le damigelle, per i genitori e per gli invitati abbiamo le aziende migliori del territorio per quanto riguarda la cerimonia, e poi tutto quello che riguarda il catering con diverse tenute e masserie non solo del nostro territorio ma anche della zona di Savelletri, di Fasano, della zona del Tarantino, abbiamo tour operator, abbiamo le ceramiche di Grottaglie, abbiamo cosa c'è altro? Tutto quello che riguarda il food di Casari, la musica, i fioristi.
0: La Fiera Salento Sposi è una grande famiglia, insomma, vai.
1: Certamente. Ragazzi, seguiteci sul sito Fiera Salento Sposi, sulle pagine Instagram anche ancora meglio. Attenzione, io ricordo sempre una cosa. Perché noi siamo nati per la nostra idea è quella di aiutare il territorio a svilupparsi, e allora lo facciamo in due modi: lo facciamo per le aziende che partecipano, per il nostro territorio, perché con la Destination Wedding abbiamo le wedding planner che vengono da tutta Italia e che porteranno qui le loro coppie di sposi e sceglieranno i fornitori tra quelli presenti in fiera. Invece per le coppie la grande opportunità, 500 euro di buon omaggio sul catering e sull'abito da sposa, che questa è... Questo è la vera leva che ci ha portato negli ultimi 15 anni a far sì che il 97% delle coppie del Salento hanno scelto i fornitori all'interno di Salento Sposi. Quindi preregistratevi sul sito fierasalentosposi.it/visitatori e riceverete all'ingresso questo logo coupon da 500 euro. Gli orari della fiera: venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio, quindi dalle 16 alle 20, invece la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 21. Tra l'altro la buona notizia è che il nostro Lecce non giocherà perché è ferma la Serie A per la pausa nazionale, e quindi la domenica
0: siamo liberi. Siamo liberi, possiamo tranquillamente venire.
1: Esattamente. Sarà un fine settimana all'insegna di Salento Sposi.
0: Perfetto, perfetto. Giovanni, devo salutarti perché siamo con il quiz. Quest'oggi ha interrotto il programma più ascoltato del Salento.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Skylab, grazie a voi. Sei sempre... Ci vediamo 2, 3, 4 ottobre Lecce, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.
0: Sei sempre il benvenuto qui in radio. Ok.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao, senti il telefono che squilla. Ritorniamo in diretta con il quiz. Ciao Giovanni. E via, pronto, vediamo chi ci chiama, dai, forza, pronto?
2: Buongiorno Massimiliano D'Aragole.
0: Forza, Massimiliano, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto
0: meno
2: bene.
0: Male, meno. Allora,
2: buongiorno a tutti.
0: Vai, gira su se stesso, dai Massimiliano.
2: Io provo, dai. E il mappamondo?
0: Mappamondo, già detto, ti sei svegliato tardi oggi, sei svegliato tardi. Non è il mappamondo, mi dispiace. Saluti, ciao, forza, ciao. Gira su se stesso.

0: 8:14. Gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente insieme a lui.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
0: Ti aspetta a Casarano Giocattoli Store. Intanto vediamo chi ci chiama. Pronto?
3: Pronto, Maria Grazia da Matino.
0: Forse Maria Grazia. Allora.
3: Allora, gira su se stesso.
0: Sì.
3: Luna Park.
0: Luna Park, già detto, non è, mi dispiace. Ciao, buongiorno. Pronto? Alta telefonata, pronto?
4: Maria da Calabria.
0: Forse sentiamo, dai.
4: Il tapis roulant.
0: Il?
4: Tapis roulant.
0: Non ho capito.
4: Il? Gira su se stesso.
0: Sì.
4: Il tapis roulant.
0: No, non è, mi dispiace. Niente, ciao. Saluti. Gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente insieme a lui. E noi giriamo piacevolmente insieme a lui. Siamo agli sgocci, dobbiamo chiudere tra qualche minuto. Pronto?
5: Beatrice da Matino.
0: Beatrice da Matino, dimmi Beatrice.
5: Le altalene.
0: L'altalena gira su se stessa, l'altalena gira così e noi giriamo piacevolmente insieme a lei, ma non è l'altalena. Va bene, mi dispiace Beatrice. Ritenta, dai, forza. Ciao. Ma è un, pronto, dicevi? Niente, vabbè. 328 55 92 714 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Ci stiamo concentrando, anche perché gli altri quiz li abbiamo risolti, su questo gira su se stesso e noi giriamo piacevolmente insieme a lui. Piacevolmente insieme a lui. Noi giriamo piacevolmente insieme a lui. 328 55 92 714 in questo finale. Questa prima trasmissione dopo la pausa estiva. Gira su se stesso.
6: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Rush finale, pronto, chi ci chiama?
7: Buongiorno, Gioia Martano.
0: Buongiorno, Gioia da Martano, benissimo. Signora, dacci la risposta esatta, dai, così andiamo a mangiare.
7: Il tempo,
0: già detto anche il tempo, Gioia.
7: Ah, okay.
0: Ti sei messa all'ascolto da poco, penso, perché l'hanno dato.
7: Buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, ritenta. Saluti a Martano. Pronto?
7: Maria da Palabita.
0: Forza, da Martano a Palabita ci mettiamo un altro secondo, vai.
7: Il giradischi.
0: Il bello della radio. Il giradischi, non è il giradischi, mi dispiace, no. Mannaggia, niente da fare, non è il giradischi. Gira su se stesso e noi piacevolmente con lui. Questo lo aggiungo io per aiutarvi. Gira su se stesso e noi giriamo insieme a lui piacevolmente, perché ci piace girare. Poi possiamo anche stare fermi. Adesso vi ho proprio aiutati, eh? Attenti a quello che dico. Ancora 3 minuti a vostra disposizione. Sentiamo ancora chi tenta la risposta. Pronto?
8: Massimiliano Draga.
0: Sentiamo, forza Massimiliano.
8: Il volante della macchina?
0: Il volante della macchina non è. niente da fare, Massimiliano. Ciao. Anche se il volante effettivamente gira su se stesso e noi magari lo giriamo anche piacevolmente, però non è il volante della macchina. Cosa potrebbe essere mai? Pronto?
5: Beatrice da Matino.
0: Beatrice da Matino, forse Beatrice. Quanti anni c'hai, Beatrice?
5: 8 anni,
0: chissà come sarai carina. Dimmi, vai.
5: La terra.
0: La terra non è, mi dispiace niente. Ciao Beatrice, saluti. Pronto, che abbiamo sull'altra linea. Pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Sono Giorgia.
0: Giorgia, dove chiami Giorgia?
9: Da Lecce.
0: Da Lecce, forse Giorgia. Com'è?
9: Il ballatoio.
0: Il ballatoio, non è il ballatoio, mi dispiace, no. Ah. Ciao, saluti Gioia, saluti a Lecce, ritenta, mi raccomando, sarai più fortunata. Grazie. Speriamo, va bene? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma forse la Gioia vogliamo rispondere, poi arredarlo anche con un tavolino, ma quello l'hanno risolto.

0: ultimi due minuti, anzi un minuto e mezzo, il tempo di questo pezzo, Disco Duck dei DJ Scott, un pezzo che io ricordo con molto piacere perché avevamo la discoteca e andavamo a ballare alle ore 18 tutti quanti in discoteca quando c'era questo pezzo. Che tempi ragazzi, che tempi, vabbè, eravamo tutti quanti un po' più giovani, molto più giovani. Pronto? Pronto?
1: Maria da Palabita.
0: Forza Maria, dai, 50 anni fa.
1: La Girandola.
0: La Girandola che gira su se stessa e noi giriamo insieme a lei piacevolmente, non è la Girandola Maria, mannaggia, ciao. Niente.

0: 3, 2, 8, 55, 92, 700 per vincere un bel televisore 50 pollici. Pronto?
1: Maria da Calabria.
0: Dai, che siamo all'ultima telefonata. Pronto?
1: La trottola,
0: già detto, la trottola non è. Saluti, ciao, niente, ci sentiamo domenica prossima, ci sentiamo sempre alle ore 11 con Finalmente Domenica, e voi ascoltate Radio Skylab quando potete durante la settimana, la proprio l'ultimissima che mi prende il volo. Pronto?
1: Ma ragazzi, la mattina.
0: Dai, forza.
1: Allora, gira se stesso.
0: Sì.
1: Il pianeta,
0: già detto, anche il pianeta, no, state attenti, le risposte già date. Ciao, a domenica prossima, ciao. A domenica.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

amici, è di casa. Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia. Il primo bacio davanti al mare. La prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab, 50 anni di

degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

la cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano
1: novità di oggi.
0: Radio Skyland. Troppo bella.

0: suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Quanto è piccola sta cosa?

0: Greta.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 14 e un minuto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi.

voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Skylab.
2: L'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali. Tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Radio Skylab. Disco music, grandi classici. Disco music, grandi classici. L'after hour di Radio Skylab.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party.

0: Gruppi scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 16 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Il disco lancio della settimana.

ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Scaricala. 50 anni di grandi successi. Radio Scaricala. Riscopri la musica della tua vita. Radio Scaricala. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I classici nazionali e internazionali.
3: Nazionali e internazionali.
2: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
3: E la dance anni 90.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: Casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Cosa so?

0: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti.
3: Italian Graffiti.
2: La grande musica italiana in bianco e nero.
3: In bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
3: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.

0: Roberto. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
1: Sei santo.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni.

0: te.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Dai successi di ieri ai big di domani. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
4: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: fantasia.
1: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
2: Non cercare altrove, fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e un minuto.

0: Radio Skylab, solo grandi successi.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Tutto Lavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: cuore forse è ancora più pazzo di te.
1: Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

0: a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella!

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19:01.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia. Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce. Ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Skylab, It Classic Radio.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il disco lancio della settimana.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab.

0: me.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa...

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Skylab, IT Classic Radio.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: Casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
3: Como Summer!

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
4: Mi gusta, mi gusta. Mi gusta Radio Skylab.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab Hit Classic Radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono le 22 in punto.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 2103. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare ogni giorno.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab. Per chi fa della musica una cultura.

0: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

riuscito a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

177, Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab,

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky Love.
3: L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
2: Skylab News.
1: Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: più.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

Yeah. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

preziosa, bella, originale ed unica, così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, tutta la musica dagli anni 60 ad oggi.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: bocca.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: È l'una in punto.
3: Radio Skyline. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Quanto è piccola sta

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Quando